0: Official.
1: Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Bom delivre.
2: Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen bato. Lagi mwen b